0: 花燈啊嗰樣都見到噶嘛，係嘛？
1: 係啊，其實今晚開始到下個禮拜咧，成個維園附近一帶都好有，都唔係就係維園，我諗香港啦，都好多呢啲中秋嘅氛圍噶啦，大家都感受到。
0: 係啦，咁啊，最緊要咧就係一路行咁啊，影下相啦，人月兩團圓啦，開開心心過一個中秋節，呢個係最理想啦，係咪咧？
1: 冇錯，冇錯，呢個家庭團聚
0: 嘅
1: 一個好重要嘅時刻啊！
0: 冇錯，咁啊喺呢一度咧，亦都祝阿和哥中秋節快樂啦！
1: 係，大家咁話。
0: 好，下星期再見，拜拜。
1: OK， 拜拜。